0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Spazio, ultima frontiera. Con queste parole, per la prima volta, siamo stati portati nel futuro da Star Trek, nel lontano 8 settembre del 1966, quando il genio di Gene Roddenberry trovò piena espressione in una serie che avrebbe segnato profondamente l'immaginario fantascientifico, a tal punto che oggi non esiste un appassionato di fantascienza che, sentendo queste parole, non abbia le palpitazioni. La Flotta Stellare e la Federazione Unita dei Pianeti hanno affrontato mille avventure, fantastiche e più terrene, ma l'universo del futuro di Gene Roddenberry non ha mai perso il suo fascino, arricchendosi di nuovi volti e nuove storie, arrivando ancora oggi a dare vita a produzioni moderne come Discovery o Picard. Ripensare alla strada percorsa da Star Trek è incredibile. 7 serie televisive, una serie animata, 13 film al cinema ed una serie infinita di romanzi, fumetti e videogiochi. Quando Star Trek arrivò nelle case degli americani, la società statunitense era in una fase delicata. La Guerra Fredda era una realtà quotidiana e anche internamente l'America era scossa da fratture sociali importanti. Un periodo in cui la lotta per i diritti civili della popolazione afroamericana si stava avvicinando ad un momento cruciale. La filosofia alla base dell'idea di Roddenberry era vicina a quella della concezione classica della fantascienza, in cui all'avventura si univa una critica sociale, mostrando un futuro in cui i difetti del presente vengono superati nel domani. Fedele a questa concezione, Roddenberry si propose anche ad una particolare richiesta della NBC: introdurre l'elemento religioso. Il network era intenzionato ad inserire la figura del cappellano a bordo dell'Enterprise, ma Roddenberry si oppose perché era fermamente intenzionato a presentare una società multietnica e paritaria, in cui fossero contemplate diverse religioni senza preeminenze. A ben pensare, nella prima serie di Star Trek erano presenti delle suggestioni sociali che andavano a toccare dei punti sensibili delle convinzioni tipiche dell'America del periodo. Nel tessuto sociale statunitense era ancora presente la differenza verso i giapponesi, considerati i nemici della Seconda Guerra Mondiale. Eppure il timone dell'astronave era affidato a Hikaru Sulu, George Takei, giapponese, e venne inserito nell'equipaggio di plancia un ufficiale di origine russa, Pavel Chekhov, Walter Koenig. Soprattutto, mentre i movimenti guidati da Martin Luther King e John Lewis scuotevano le coscienze americane, una donna afroamericana, il tenente Uhura, Shell Nichols, a cui dobbiamo il primo bacio interrazziale della storia della TV, era investita di un ruolo di primo livello, potendo agire alla pari con il resto dell'equipaggio maschile e bianco. Grazie a Star Trek abbiamo capito che il mondo può coesistere al di là delle differenze razziali. Uniti. Il mondo può arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Per l'uomo profondamente religioso, nulla è peccato. Novalis.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non c'è dovere che sottovalutiamo di più del dovere di essere felici. Stevenson.

0: Legend Story. Il primo prototipo di jukebox risale al 1890, anno in cui Louis Glass e William S. Arnold crearono un fonografo che per il funzionamento necessitava dell'introduzione di monete, azione dopo la quale la musica veniva diffusa da uno dei quattro tubi presenti sull'apparecchio. Il primo jukebox vero e proprio fu venduto dall'azienda AMI nel 1927. Mossa commerciale seguita da altre compagnie che ebbero la meglio sul mercato come Wurlitzer, Seaburg, Rockola. L'idea nacque in un periodo in cui era la radio il media di maggiore diffusione e l'idea di poter far scegliere le canzoni direttamente alle persone fu vincente. I primi modelli erano in legno e potevano contenere all'interno un numero massimo di 12 dischi a 78 giri, disposti in pila verticale. Il materiale plastico o i LED furono introdotti dalla Seaburg nel 1938, scelta che fu rapidamente copiata dalle altre aziende, dato che rendeva l'aspetto dei modelli più accattivante. Furono immessi nel mercato sempre più modelli. Nel 1940 debuttò quello con sommità ad arco, oggi una delle caratteristiche più riconoscibili quando si pensa al jukebox. La produzione si interruppe per via della Seconda Guerra Mondiale, con le aziende riconvertite per la produzione bellica. Tornata la pace, con l'entusiasmo del dopoguerra, ci fu un vero e proprio boom nelle vendite, con la gran parte dei locali che si munirono di jukebox per soddisfare le richieste dei clienti. In particolare fu il modello Wurlitzer 1015 ad avere più successo di tutti. Gli stessi media diffusero immagini di ragazzi entusiasti che ballavano attorno ad esso. Era diventato un oggetto di culto. Nel tempo gli apparecchi furono modificati per far girare i dischi 45 giri, ovvero il nascente vinile. Il jukebox ha raggiunto il picco di successo negli anni 80. Chiunque è nato in quegli anni leggendari sognava di essere Fonzie e, con un pugno ben assestato, accendere la musica. L'evoluzione tecnologica con i lettori CD portatili prima e gli MP3 poi ha reso obsoleti i jukebox, decretandone la fine come fenomeno di massa e trasformandoli in oggetti d'arredamento imprescindibili. Per pochi, però, visto i prezzi che hanno raggiunto. Ma quei pochi hanno un grande privilegio: guardare le loro luci e sognare che con un pugno ben assestato possa partire una musica leggendaria.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

waving your banner all over the place. We're

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Tutti conoscono le opere del protagonista della nostra storia. Un regista che ha saputo passare dai film di puro intrattenimento come Lo Squalo o Jurassic Park a un capolavoro come Schindler's List. Il suo genio ci ha portato in mondi immaginari e ci ha fatto commuovere, scrutando le stelle e facendoci volare nel cosmo dell'immaginazione. Ma qual è stata la sua infanzia? Come e perché è nata la sua passione? La nostra storia inizia a Cincinnati, in Ohio, dove il 18 dicembre 1946 nasce Steven Alan Spielberg. Suo padre, Arnold Spielberg, è un vero e proprio genio dell'elettronica, apprezzato e conteso dal mercato. Per questo, come la competizione americana insegna, è un vero e proprio stacanovista sul lavoro, cosa che lo porterà a lunghe assenze che incideranno molto nel rapporto con il figlio. Poi c'è lei, la mamma, Lia Adler, pianista e concertista. Steven la definisce un inguaribile Peter Pan, una compagna di giochi e scorribande, un animo dolce e fragile nello stesso momento. Il passatempo del piccolo Steven era mettere un teschio con della cera sopra nell'armadio, per poi spingerci le sue sorelle bendate e guardare le loro reazioni terrorizzate. E poi c'era la cinepresa, fin da piccolo la sua migliore amica, senza nessuna scuola, nutrita solo dalla grande passione che aveva per i film. Girare, nella sua infanzia, era un grande e meraviglioso gioco che lo teneva lontano dai suoi grossi problemi di autostima. Tra un film e l'altro non era bello essere me. E diventò tutto più difficile quando la famiglia si spostò in California e Steven, a causa delle sue origini ebraiche, subì ogni forma di bullismo. Definirà questo periodo dove studia al liceo di Saratoga, in California, un inferno in terra. Avevo paura di andare a scuola, di tornare a casa da solo e di incontrare nuovi coetanei, perché temevo che seguissero le teste calde che mi disprezzavano e passandomi accanto gridavano «sporco ebreo». Le lunghe assenze del padre e le forti depressioni della madre segnarono molto la sua infanzia. Non per niente le tematiche familiari divennero spesso la base della sua poetica registica. Non erano tutte spine. Steven, pur soffrendo molto la lontananza paterna, deve molto a quando suo padre lo portò a contemplare un cielo stellato. Quel bel ricordo segnò per sempre Spielberg, che tra la magnificenza del cosmo viaggerà come nessun altro regista saprà fare.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Ci sono sempre giorni più felici da ricordare. E più le cose sono fottute, più quei giorni sembrano felici. Tokyo, la casa di carta.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: know you're one of my kind.
1: Radio Legends, più iconic che mai.
2: Quando costruisci un team, cerca sempre quelli che amano vincere. Se non riesci a trovarli, allora cerca quelli che odiano perdere. Ross Perot.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: C'è un luogo nel mondo dove la sete di storia è praticamente inesauribile. Quel luogo è Hollywood, la sede dell'industria cinematografica più importante del mondo. Si sa, i film sono sempre a caccia di leggende per riproporre in chiave moderna il fascino del mito. Più la leggenda è misteriosa, più è terreno fertile per raccontare avventure e misteri avvincenti. Una delle storie più esplorate e raccontate è sicuramente l'epopea di un ordine religioso che, come nessun altro, fonde verità storica e elementi soprannaturali: l'Ordine dei Cavalieri Templari. Ma chi erano veramente? Fondato nel 1118 dall'aristocratico Hugo di Panne, su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle, e al termine della Prima Crociata, l'Ordine dei Templari era originariamente costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Giaffa e Gerusalemme. L'ordine, che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse nell'antichità il Tempio di Salomone, fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. Vivevano secondo regole rigidissime, erano tenuti a osservare frequenti celebrazioni religiose e digiuni, a fare l'elemosina, a consumare i pasti in silenzio ascoltando una lettura biblica, a portare i capelli corti, barba e baffi. Indossavano mantelli bianchi con una croce rossa sulla spalla sinistra e la loro maggiore autorità era il Gran Maestro. Ma il vero fascino dell'Ordine dei Templari risiede nella possibilità che all'interno del loro tesoro, mai ritrovato, possano essere custodite reliquie e oggetti misteriosi e soprannaturali che hanno contribuito ad accrescere il loro potere. Il Santo Graal, o l'Arca dell'Alleanza, sarebbero stati posseduti dai Templari e spostati e nascosti nelle loro sedi dislocate in tutto il mondo. Possedere quegli oggetti significava possedere le chiavi della religione più diffusa al mondo e un potere senza precedenti. La verità è che la Chiesa temeva soprattutto il potere economico dell'ordine, praticamente una banca ante litteram che faceva diretta concorrenza al predominio del potere temporale della Chiesa, e per questo, pur se fondato su una base religiosa, i Templari divennero presto una minaccia insostenibile e vennero annientati. Questa è la loro storia in breve, e la prossima volta che vedrete Indiana Jones, Il Codice da Vinci o il disneyano mistero dei Templari con Nicolas Cage, saprete come Hollywood in qualche modo contribuisce a rendere i Templari una leggenda indimenticabile.
0: Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: C'è un solo gioco che giocando fa provare un brivido quasi erotico. Quel gioco è il Flipper. Per capire la storia del Flipper dobbiamo andare in Francia nel 1700. Erano gli anni degli aristocratici che giocavano a croquet come passatempo sociale, ma evidentemente si stancarono di aspettare che finisse di piovere e venne loro in mente questo gioco chiamato Bagatelle. Questo antenato del Flipper non era altro che un piano di gioco con stecche di legno e una palla, ma riscosse un così grande successo che i soldati francesi portarono il Bagatelle in America durante la rivoluzione americana alla fine del XVIII secolo. Fu l'inventore Montague Redgrave dell'Ohio che trasformò il gioco Bagatelle, vecchio di un secolo, nel primo gioco del Flipper. Gli fu concesso un brevetto dagli Stati Uniti per i suoi miglioramenti al Bagatelle, che comprendevano una molla a spirale, una pendenza e biglie più piccole. Il Flipper divenne realmente popolare durante la depressione degli anni 30 grazie al suo intrattenimento a basso costo. La prima macchina automatica da Flipper arrivò nel 1931 e fu allora che questi giochi a gettoni si fecero strada negli Stati Uniti. Ma quando alla fine degli anni 30 i primi Flipper vennero presentati come campi luminescenti che facevano punti, il governo degli Stati Uniti iniziò a vendere il Flipper come un gioco d'azzardo. La cosa peggiorò quando Belli, un'importante azienda del settore, iniziò a costruire macchine che emettevano soldi in caso di vittoria. Questi adattamenti erano in conflitto con le severe leggi contro il gioco d'azzardo degli Stati Uniti, così il Flipper fu bandito dai primi anni 40 fino al 1976. Fu solo dopo il 1947 che Gottlieb introdusse le famose alette. Prima di allora i giocatori dovevano sbattere e inclinare la macchina per far cambiare direzione alla palla. Anche se l'introduzione delle alette aggiunse effettivamente l'elemento abilità al gioco, portando via quello di gioco d'azzardo, ormai il Flipper era visto come una distrazione demoniaca. Il bando dei Flipper si concluse solo nel 1976, quando Roger Sharp testimoniò in tribunale che il Flipper era diventato un gioco di abilità invece che d'azzardo. Per dimostrarlo, giocò al Flipper in aula, prevedendo l'esatto movimento della palla prima di fare il tiro, riferendosi alla corsa alla base del giocatore di baseball Babe Ruth nel World Series del 1932. La sua performance convinse il tribunale. Negli anni 80 arrivarono i videogiochi e per i Flipper fu l'inizio della fine. L'industria del Flipper provò a contrastare il declino. Design e funzioni creative fecero risaltare il Flipper un po' di più e molte di queste caratteristiche sono presenti ancora oggi, dove il Flipper ha perso quasi del tutto la sua funzione ludica per diventare un must dell'arredamento vintage. Quei pochi che per costo e spazio hanno la fortuna di possederne uno hanno ancora una straordinaria possibilità: mettere una moneta, poggiare le dita sui tasti, appoggiare i fianchi e fare l'amore con l'oggetto leggendario. Roba da fare tilt.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: running and running, running and running, running and running, running and running, running and running.
1: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Non credo che vedrò mai una poesia bella come un albero. Kilmer.
3: Well, it's one for the money.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Alcuni uomini sembrano avere solo un'idea, ed è un peccato che sia sbagliata. Charles Dickens.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Legend Story.
7: Negli anni Ottanta c'è stato il protagonista di un film che è stato capace in tutto il mondo di far innamorare il pubblico dei grandi misteri e decuplicare le iscrizioni alla facoltà di archeologia. Quell'eroe, armato di cappello e frusta, è Indiana Jones. Ma com'è nato uno dei più importanti franchise della storia del cinema? Tutto è cominciato da un'amicizia, quella tra Steven Spielberg, che con lo squalo aveva creato il blockbuster che fino al 1978 aveva incassato più di qualsiasi film della storia del cinema, e George Lucas, colui che aveva scippato la palma di maggior incasso di tutti i tempi con la creazione di Star Wars. E da un fallimento, quello di Spielberg, che dopo incontri ravvicinati del terzo tipo aveva conosciuto il suo primo grande flop quando si era cimentato con la sgangherata commedia 1941 Allarme a Hollywood. Il film era stato un fallimento gigantesco e Spielberg aveva sfondato di molto sia il budget a disposizione che il numero di giorni previsto per le riprese. Per questo Hollywood era considerato una sorta di appestato. Disperato, Spielberg vuole rilanciarsi con un film d'azione alla James Bond, quando riceve una telefonata del suo amico Lucas che aveva partorito l'idea di un eroe di professione archeologo, che armato di frusta e cappello girasse il mondo alla ricerca di tesori nascosti. Inizialmente Lucas voleva chiamarlo Indiana Smith. Spielberg gli disse che il cognome ricordava troppo il film Nevada Smith e fu cambiato in Indiana Jones. Lucas voleva il controllo assoluto sul film e su tutto quello che ne sarebbe derivato dalla sua uscita, ma gli studios gli sbattevano le porte in faccia, soprattutto per la sua fissazione di voler Spielberg come regista, fino a quando un produttore visionario come Michael Eisner, direttore della Paramount, offrì un patto per cui tutte le parti in gioco sarebbero state coinvolte una volta che il film fosse uscito. Lucas decise di fidarsi del suo amico regista a patto che Spielberg si impegnasse a girare almeno tre film della saga. Spielberg pensava che Harrison Ford fosse perfetto per il ruolo da protagonista. Al contrario, Lucas aveva parecchie riserve, perché già dal primo film pensava che Indiana Jones dovesse essere una saga in più capitoli. Harrison Ford già aveva manifestato diverse titubanze a riprendere il ruolo di Han Solo in Guerre Stellari e temeva problemi per i vari sequel. Ma non poteva essere altrimenti. Indiana Jones è Harrison Ford e Harrison Ford è Indiana Jones, punto. Il regista mantiene la promessa, si impegna a finire il film contenendo il budget e finendo addirittura con una settimana di anticipo. Grazie anche alla splendida colonna sonora, opera di John Williams, il film uscì il 12 giugno 1981 e a metà agosto aveva già incassato 5 volte quello che era costato. Da quel primo film, I Predatori dell'Arca Perduta, seguiranno altri 3 film e una serie TV con un incasso totale di oltre 4 miliardi di dollari. Niente male per un archeologo.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Sei su Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Veramente ricco è soltanto colui che possiede il cuore di una persona amata. Greta Garbo.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Più iconic che mai è Radio Legends.
8: L'unico modo per avere un amico è essere un amico. Ralph Waldo Emerson.

0: Legend Story. Immaginate una band che alle voci femminili vede Janis Joplin e Amy Winehouse, e quelle maschili Kurt Cobain e Jim Morrison, e alla chitarra Brian Jones e sua maestà Jimi Hendrix. Il nome della band? Ne avete sicuramente sentito parlare. Il Club dei 27. Il Club dei 27 è un'espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti, in prevalenza cantanti rock, morti all'età di 27 anni. Con la variante J27 si fa riferimento al fatto che, oltre ad avere 27 anni, molti di loro avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome. L'espressione iniziò ad essere usata nella stampa del settore musicale a partire dal 1994, quando, data la coincidenza dell'età, la morte di Kurt Cobain venne posta in relazione a quella di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti all'età di 27 anni, nel breve periodo tra il 1969 e il 1971. In precedenza, la coincidenza tra questi quattro era stata fatta notare solo occasionalmente, senza che acquisisse la diffusione successiva alla morte di Cobain. Successivamente l'espressione è stata estesa ad altri esponenti del mondo musicale che sono morti a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011, nonché ad alcuni morti a quest'età in epoche precedenti come Robert Johnson nel 1938. Accanto a questi vengono talvolta compresi nel club altri artisti deceduti all'età di 27 anni, come la bassista Kristen Pfaff, componente del gruppo Hole. I motivi dei decessi sono spesso riconducibili ad abuso di alcol o droga, incidenti e suicidio, ma anche a cause diverse come l'avvelenamento. La storia di questa maledizione può essere una fatalità, ma il destino infame di morire così giovani e spesso così male non ha fondamento scientifico. Molti scienziati si sono affannati negli anni a dire che non esiste nessun tipo di correlazione tra la morte a 27 anni ed essere una rockstar o una star maledetta, ma una leggenda non ha bisogno della scienza per diffondersi. Basta una scintilla, una narrazione ben fatta, una coincidenza e il gioco è fatto. Sul Club 27 si inseguono echi di satanismo, magia nera, cabale numeriche, sogni premonitori, coincidenze, misteri. Ma la realtà è più prosaica e triste. Questi morti giovani sono dovuti a infanzie difficili e uno star system che li ha spremuti fino al midollo, senza tutelarli. L'unica cosa certa è che il prezzo del biglietto per poter vedere questa band è veramente troppo alto. E per ora ci accontentiamo solo della musica leggendaria che il Club dei 27 ci ha lasciato.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Legends. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone, Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes, è un tocco di effimenatezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effimenatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità, nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: In cima ad ogni vetta, si è sull'orlo dell'abisso. Stanislav Lecce.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: And action.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
4: Iconico, leggendario, eterno.
5: Eterno.
4: Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Non c'è più cattivo di un buono quando diventa cattivo. Bud Spencer. Chi trova un amico trova un tesoro.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Legend Story. Quante volte abbiamo sognato di fuggire su un'isola deserta e vivere in pace? Quante volte volevamo essere come Robinson Crusoe? Robinson Crusoe è il protagonista dell'omonimo romanzo di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719. La prima edizione riportava il protagonista come autore, inducendo molti lettori a fraintenderlo come una persona reale, e l'opera come un libro di viaggi con episodi veri. Scritto in forma epistolare, confessionale e didattica, il libro è presentato come l'autobiografia del protagonista, un naufrago che spende 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicino alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La storia parve essere ispirata da Alexander Selkirk, un naufrago scozzese che sopravvisse per 4 anni su un'isola del Pacifico. L'opera è spesso indicata come il capostipite della moderna narrativa realista, del romanzo d'avventura come genere letterario, oltre a contendersi il posto di primo romanzo inglese. Il romanzo è lo specchio del periodo storico in cui fu scritto. Si celebra l'ascesa della classe borghese inglese moderna e puritana, esaltandone la dinamicità e l'intraprendenza. Di non secondaria importanza è il rapporto di questi nuovi borghesi con la religione cristiana e la fede. Accanto a questi temi, Defoe non manca di mettere in evidenza la tipica mentalità inglese del tempo, che vede nell'uomo bianco colui che deve civilizzare il selvaggio, l'uomo di colore. Robinson Crusoe, dunque, incarna tutto questo. È il nuovo borghese che usa la ragione e che ha fiducia nei propri mezzi e tramite questi riesce a piegare la natura al suo volere per la sua sopravvivenza e per il suo personale tornaconto. Oggi evadere e vivere a contatto con la natura può ancora rappresentare un sogno. Certo, trovare un'isola dove non c'è campo e dove non possiamo essere raggiunti può risultare un'impresa leggendaria.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Non c'è niente di più emozionante di scoprire un tesoro. Se ascolterete la storia del cifrario Bill, potrete provare questa sensazione. Tutto ha inizio agli albori del XIX secolo, nel lontano 1817. Thomas Jefferson Bill era un mandriano statunitense in spedizione con un gruppo composto da 30 uomini e dalla sua mandria di bisonti, a nord di Santa Fe. Fu durante un accampamento in quelle grandi praterie che gli uomini scoprirono un gigantesco filone d'oro in alcune rocce lì vicino. In preda all'entusiasmo, il gruppo si mise a scavare e così fece per oltre un anno e mezzo, raggruppando una quantità enorme di oro e argento preziosissimo. 2 anni dopo la scoperta, i mandriani tornarono in Virginia e a Bill fu affidato il compito di scavare una fossa dove nascondere il frutto della loro fortuna e fatica, quantificabile in oltre 0,5 tonnellata d'oro e 2 tonnellate di argento. Pare anche che Bill stesso vi avesse aggiunto un'ulteriore parte di minerali e gemme preziose di vario tipo. Dovendo partire per un lungo viaggio, Bill lasciò una misteriosa cassetta in custodia a Robert Morris, oste della città e suo amico di vecchia data. Gli disse di non aprire il contenitore per nessun motivo e di farlo solo ed esclusivamente se lui non avesse fatto ritorno da lì a 10 anni. Dalle parole del suo amico, Morris intuì che all'interno della cassetta dovesse esserci una sorta di messaggio in codice. Fu il mandriano stesso a dirgli che entro qualche settimana gli avrebbe inviato anche la chiave necessaria per permettere a lui e a nessun altro di comprenderne il contenuto. Bill partì, non fece mai più ritorno e la chiave non arrivò mai a destinazione. Da quel giorno nessuno ne ha mai avuto notizia. Morris fu di parola e non aprì la

scatola prima dei 10 anni pattuiti. Quando la aprì, l'oste trovò un documento dove si raccontava di come Bill e il suo gruppo avessero trovato il tesoro molti anni prima e, soprattutto, degli strani fogli pieni di numeri, apparentemente senza alcun significato. Si trattava di 3 messaggi in codice da decifrare con l'aiuto di 3 diversi libri, proprio quei libri che Bill avrebbe dovuto inviare a Morris e che invece non giunsero mai a destinazione. I 3 fogli spiegavano a Morris il luogo di sepoltura del tesoro, la sua entità e i nomi di coloro che ne avevano diritto. La volontà di Bill era infatti che l'oste e i suoi 30 vecchi compagni si dividessero il fantastico bottino. Per anni Morris tentò di decifrare i 3 messaggi invano. Tuttavia, un suo conoscente, incuriosito da quella affascinante storia, volle provare e, dopo molti tentativi, individuò il testo chiave del 2° foglio, riuscendo così a decifrarlo. Si tratta della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il codice utilizzato per la cifratura del codice Bill è molto noto nel campo della crittografia e prende il nome di Book Cipher. Si tratta di un sistema di decriptazione che prevede l'utilizzo di un libro, noto sia al mittente che al destinatario, come testo chiave necessario per la lettura del messaggio. Solo la parte del messaggio legata alla Dichiarazione di Indipendenza americana è stata decriptata. Il resto è ancora lì, disponibile. Se volete provarci, sappiate che vi aspetta una meravigliosa avventura e un leggendario tesoro. Se ci riuscite, fatecelo sapere.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Quanto sai di te stesso se non ti sei mai battuto? Brad Pitt, Tyler, Fight Club.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legend Story.
1: E mi sembrava che avessi vissuto la tua vita come una candela al vento. Forse non c'è miglior descrizione tratta dalla famosissima Candle in the Wind di Elton John per raccontare la vita tormentata di Marilyn Monroe. Marilyn è un'icona troppo grande da contenere in pochi minuti. Quello che possiamo fare è raccontarvi in parte l'infanzia e la fine di uno dei personaggi più fascinosi dello Star System. Norman Jean Mortenson, il vero nome di Marilyn, nasce il 1 giugno 1926 al Country Hospital di Los Angeles. Il cognome le viene dato da un immigrato norvegese che la madre, Gladys Pearl Monroe, aveva sposato mentre intrecciava nello stesso tempo una relazione con il capo della RKO Pictures, dove lavorava come addetta al montaggio. Addirittura la madre si accorge di essere incinta 2 mesi dopo aver divorziato e registra la piccola Norma con il cognome del padre leggermente storpiato, da Mortensen a Mortenson, dichiarando di non sapere neanche l'indirizzo dell'ex marito. Tutta l'infanzia di Norma Jane è travagliata. Viene affidata ad una coppia di Hawthorne ad appena 2 settimane di vita e in seguito confinata in un orfanotrofio, dove viene rinchiusa nel 1935. Marilyn, per uscire dall'orfanotrofio, si sposa a 16 anni con Jim Dougherty, un ventenne del suo quartiere, e di lì a poco comincia a lavorare come modella e capisce che la sua bellezza la può portare lontano. Tutte queste terribili esperienze derivano dai grossi problemi psicologici di cui la madre di Marilyn aveva sofferto per tutta la vita, fino ad arrivare a una serie di ricoveri in manicomio. Ed è sinistramente leggendario che Marilyn, poco prima di togliersi la vita, tra mille luci e ombre, sia stata costretta ad entrare, dopo il suo ultimo film Gli Spostati del 1961, proprio in una clinica psichiatrica, esattamente come la sua sfortunata madre. In un tristissimo cerchio che ha definito la vita di una delle più luminose icone della bellezza femminile. Per Marilyn, malgrado tutti i lati tragici della sua vita, resta sempre una verità, la frase citata nella stessa canzone di Elton John. Your legend never die. La tua leggenda non morirà mai.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

È molto strano che gli anni ci insegnino la pazienza. Che più breve sia il nostro tempo, più grande sia la capacità di aspettare. Liz Taylor.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Non si può raccontare tutto il lavoro di una leggenda come Steven Spielberg. Possiamo raccontarvi però come nasce il suo capolavoro, Schindler's List. E attraverso questo immergerci nell'anima di uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Nel 1982 un produttore regalò a Spielberg il libro di Thomas Kinley, La lista di Schindler, dicendogli che secondo lui era destinato a girare un film tratto da quella storia. Passarono 10 anni prima che Spielberg si sentisse pronto per affrontare il tema scottante delle sue radici. Finalmente nel 1992 iniziarono le riprese e la location predisposta era Auschwitz, perché Spielberg voleva girare il film nei veri luoghi in cui era ambientata la storia. Quello che Spielberg non sapeva era l'effetto devastante che gli avrebbero provocato quei posti terribili. Sia lui che il protagonista del film, Liam Neeson, il cast e la troupe furono quasi annientati dalla potenza evocativa della ricostruzione storica messa in piedi. Spielberg soprattutto doveva fare i conti con le difficoltà di raccontare il suo popolo, la sua famiglia, lui stesso. Disse al cast: «Non scordate mai che ci sono ebrei tra di noi. Nessuno sarebbe sopravvissuto stando qui in quel periodo». La responsabilità era altissima. Stavano girando su un terreno sacro. Il film mantiene tutta la solennità di quei momenti. Schindler's List è come un documentario girato per lo più con una cinepresa a mano, cosa che Spielberg, così abituato a usare mezzi tecnici all'avanguardia, non aveva mai fatto. Il risultato è portare direttamente lo spettatore proprio là, proprio in quel terribile momento, quello che il cinema dovrebbe fare. Aggiungete anche che il cast degli attori è fortemente ispirato dalla passione di Spielberg, fornendo una prova magistrale, in particolare Ben Kingsley, che nel ruolo di Isaac Stern offre praticamente un alter ego cinematografico al regista. Stern è gli occhi, il cuore e la passione di Spielberg che narrano la storia di Oskar Schindler, un enigmatico personaggio che ha salvato oltre 1100 persone. La pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia, rendendo Schindler's List uno dei migliori film della storia del cinema. Steven Spielberg, una leggenda.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata. L'ultimo samurai.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ho amato fino alla follia, ma quello che gli altri chiamano follia per me è l'unico modo sensato di amare. Françoise Sagan.

0: Legend Story.
1: Può una lattina di zuppa di minestra diventare un oggetto d'arte? La risposta è sì. Ma per raccontare la leggenda di oggi bisogna partire da una definizione di una parola composta che sicuramente avete sentito. La pop art, abbreviazione di popular art, è un movimento artistico nato tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Questo movimento è un'espressione della società e dell'immaginario collettivo ed è un'arte rivolta alla massa e non al singolo individuo. Gli artisti si ispirano ad oggetti della realtà quotidiana e le opere di questo movimento non sono altro che prodotti commerciali. La leggenda di questo movimento è sicuramente Andy Warhol. Se volete sapere tutto su Andy Warhol, basta guardare alla superficie dei miei dipinti e di me stesso. Io sono lì, non c'è nient'altro. Così diceva il padre della pop art tra gli artisti più iconici e influenti del Novecento. Andy Warhol, all'anagrafe Andrew Warhola, nasce a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 1928 da genitori cecoslovacchi immigrati. È l'amore per l'arte a salvarlo da un'infanzia di miseria e solitudine. Dopo essersi laureato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology nella sua città, si trasferisce a New York. Nella grande mela, vera culla dell'American Dream, Warhol respira, incamera ed esprime appieno l'epoca in cui vive. Siamo negli anni 60. Le giovani generazioni tendono a godere visceralmente delle gioie del consumismo, ma nello stesso tempo spingono la contestazione verso l'ordine precostituito. Warhol, formato da studi pubblicitari che gli danno da vivere, collaborando con riviste come Vogue e Glamour, vede le grandi opere d'arte come un'espressione elitaria, non per tutti. Lui preferisce dimostrare che la caratteristica della sua arte sia la serialità, la possibilità di far diventare le sue opere merce di consumo alla portata della massa, comprensibili a tutti. Le sue opere ritraggono lattine di Coca-Cola, di minestra e autoritratti di miti popolari come Marilyn. Un'arte per tutti e nello stesso tempo contro tutti. Andy è carismatico e contraddittorio, omosessuale e cattolico, popolare e sperimentale. Si incarica di essere lo specchio e il megafono della società dei consumi che vive. Nel 1957 fonda un'azienda a suo nome e in seguito una factory, un vero luogo di produzione di arte pop, dove gravitano tantissimi talenti, da Basquiat a Keith Haring, dai Velvet Underground di Lou Reed a Loredana Bertè. Sì, avete capito bene. Arte, musica, cinema. Warhol è tutto e il contrario di tutto. Leggenda. Non c'è altra definizione. Leggenda pop.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Molti pensano che Babbo Natale lo abbia inventato uno dei prodotti più leggendari della storia, la Coca-Cola. Il Babbo Natale che noi tutti conosciamo non è nato in Lapponia in un anno sconosciuto, ma sulle bozze del disegnatore Adon Sadblom. Sadblom aveva inizialmente trovato ispirazione nelle sembianze di un suo amico, venditore in pensione, continuando poi nel tempo a perfezionare il modello. L'illustrazione finale è stata utilizzata dalla Coca-Cola per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale del 1931 e, non a caso, il suo vestito risulta essere rosso proprio come il famosissimo marchio. Ma com'è nata la Coca-Cola? Il primo bicchiere di Coca-Cola è stato venduto ad Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti d'America, nella farmacia Jacobs, in un giorno di maggio del 1886. In quei giorni un farmacista, il dottor John Stead Pemberton, produsse lo sciroppo per Coca-Cola con estratti provenienti dalle noci di cola e dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze tossiche. Quindi, secondo la leggenda, un giorno ha accidentalmente mescolato lo sciroppo con acqua di soda e ha creato una deliziosa nuova bevanda, la Coca-Cola che conosciamo oggi. Pemberton portò una brocca del nuovo prodotto alla farmacia Jacobs e molte persone assaggiarono la nuova bevanda. Queste persone dissero che era eccellente, così il dottor Pemberton mise il prodotto in vendita per 5 centesimi al bicchiere. Il dottor Pemberton aveva un socio, Frank M. Robinson, e proprio a lui venne l'idea di mettere insieme le parole Coca e Cola usando la combinazione dei suoi ingredienti, e in più progettò l'ormai famoso marchio Coca-Cola utilizzando come base il carattere Spencerian Script, che in quel tempo negli Stati Uniti era fra i più comuni utilizzati. Il dottor Pemberton non realizzò mai il vero potenziale economico della bevanda che aveva creato e iniziò a cedere gradualmente la sua attività a vari partner e, poco prima di morire nel 1888, vendette la sua quota residua in Coca-Cola ad Asa Candle G. Il signor Candler, un imprenditore di Atlanta con un grande fiuto per gli affari, acquisì il completo controllo del business e fondò la Coca-Cola Company, con sede a New York. È proprio da questo momento che la Coca-Cola comincia la sua diffusione mondiale, trasformandosi in un business senza precedenti. Coca-Cola, un delizioso e leggendario regalo che fortunatamente possiamo consumare tutti i giorni, Natale compreso.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica non vive mai in un posto solo. A volte sale su un palco, a volte finisce dentro un film, dentro un libro, dentro una strada, dentro un archivio che torna ad aprirsi. A volte passa da una generazione all'altra come una fiaccola, cambiando mani ma non l'intensità. Oggi attraversiamo storie che parlano di eredità, di ritorni, di memoria e di trasformazione. È una puntata fatta di passaggi. Dal passato che torna a bussare al presente, fino al futuro che prova già a scrivere la sua prossima pagina, perché le leggende non restano ferme dentro una cornice, camminano, suonano, cambiano forma, occupano nuove stanze. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Taylor Swift scrive un altro record, Spielberg la incorona tra i grandi autori americani. I Muse riaccendono i palazzetti italiani, due notti a Milano per The Wow Signal. Primary Wave firma un accordo per catalogo, nome e immagine di Donna Summer. Blink 182 ristampa per i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket, con tracce nascoste. Jimi Hendrix torna nel Village, una strada di New York porta il suo nome. Green Day online il trailer di Nimrods, il road movie ispirato agli esordi della band. Il re del pop detronizza i Queen, Michael entra nella storia del cinema musicale. Benvenuti di nuovo all'Hotel California, 50 anni dentro il sogno oscuro degli Eagles. Bob Marley and the Wailers, in uscita l'album live Roots Rock Reggae. Springsteen apre una casa per la musica americana. Sono un piccolo anello di una grande catena.

Legend. Times Square, New York. Una sala piena di autori, musicisti, leggende della canzone americana. Poi sul palco arriva Steven Spielberg. E quando un regista abituato a raccontare l'immaginario del mondo sale per presentare una cantautrice, il messaggio è chiaro: quella storia ha già superato i confini della musica. Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame e lo fa da record. A 36 anni è diventata la donna più giovane di sempre a ottenere il riconoscimento che celebra i grandi autori della musica americana. A presentarla sul palco, appunto, a sorpresa, è stato Spielberg, invitato dalla stessa Swift. Il regista ha costruito il suo discorso giocando con alcuni titoli delle sue canzoni e a un certo punto ha detto: "In qualche modo Taylor ci conosce tutti fin troppo bene", un riferimento diretto a All Too Well, uno dei brani più amati del suo catalogo. Poi Spielberg ha alzato il tono dell'omaggio, definendola un'artista unica e un vero fenomeno, e aggiungendo che il suo posto nella cultura contemporanea può stare accanto a quello dei grandi autori della canzone americana. Poi è arrivato il momento di Taylor Swift. La cantautrice ha ringraziato la sua famiglia, ricordando i sacrifici fatti per sostenerla fin dall'inizio, compreso il trasferimento dalla Pennsylvania a Nashville. Per Taylor la scrittura è sempre stata un istinto, lo ha detto chiaramente: "Nessuno mi ha insegnato come farlo". Il caso Taylor Swift, al di là dei record, dei tour, delle classifiche e dei grandi numeri, parte sempre da lì, dalla capacità di trasformare dettagli personali in canzoni capaci di appartenere a milioni di persone. Il record femminile della Songwriters Hall of Fame ora appartiene a lei, mentre il più giovane in assoluto resta Stevie Wonder.

dalla scrittura che entra nella storia al palco che torna a vibrare, perché certe band, quando annunciano un tour, non stanno soltanto aggiungendo date a un calendario, stanno riaprendo un immaginario fatto di luci, distorsioni, cori enormi e scenografie che sembrano arrivare da un futuro alternativo. I Muse tornano in Italia. Questa volta lo fanno dentro un palazzetto dopo un'assenza lunga 10 anni. Torneranno a suonare in Italia nel novembre 2026 con due date all'Unipol Dome di Milano. La band, guidata da Matthew Bellamy, sarà sul palco venerdì 20 novembre e sabato 21 novembre nell'ambito del The Wow Signal Europa Tour. Il tour prende appunto il nome dal nuovo album dei Muse, che è in uscita il 26 giugno. La partenza europea è fissata per il 12 novembre da Manchester, mentre la chiusura, almeno per ora, è prevista l'8 dicembre a Zurigo. Per i fan italiani si tratta di un ritorno attesissimo, soprattutto per un dettaglio importante. I Muse non suonano in un palazzetto italiano dal 2016. All'epoca fecero 6 concerti al Forum, portando nel nostro paese uno show costruito per lo spazio chiuso con quella potenza immersiva che da sempre fa parte del loro linguaggio dal vivo. Da allora sono tornati in Italia, certo, ma in contesti diversi, negli stadi e nel luglio 2023 con le grandi date all'Olimpico e a San Siro. Il ritorno in un'arena però cambia l'esperienza, rende tutto più ravvicinato, più concentrato, quasi più fisico. Intanto il nuovo disco comincia già a prendere forma. Da The Wow Signal sono stati anticipati 5 brani, l'ultimo dei quali è Night Shift Superstar, un titolo che sembra perfettamente inserito nell'universo Muse. Notturno, teatrale, un po' alieno,

Sospeso tra rock, elettronica e tensione cinematografica. Due notti a Milano, un nuovo album e quella sensazione tipica dei loro concerti, trovarsi davanti a una band che suona come se stesse trasmettendo un messaggio da un'altra orbita.

musica delle grandi icone ormai viaggia anche dopo di loro. Esce dai dischi, entra nei film, nelle serie, nelle campagne pubblicitarie, nei documentari, nei progetti che trasformano un catalogo in un patrimonio vivo. Adesso tocca a Donna Summer, la voce che ha portato la disco verso il futuro. Il nome e l'immagine di Donna Summer entrano in una nuova partnership con Primary Wave, uno dei colossi americani più attivi nella gestione dei cataloghi musicali e dei diritti legati alle grandi icone della musica. L'accordo è stato firmato da chi gestisce il patrimonio della cantante, scomparsa nel 2012, e riguarda lo sfruttamento del suo catalogo, delle registrazioni, del nome e dell'immagine. L'obiettivo è valorizzare l'eredità artistica di Donna Summer attraverso operazioni di marketing, di branding, sincronizzazioni per cinema, televisione, pubblicità, oltre alla possibilità di realizzare progetti cinematografici e televisivi. Una strategia che è sempre più centrale nel mercato musicale contemporaneo. E Donna Summer, da questo punto di vista, ha un catalogo fortissimo. Basti pensare a I Feel Love oppure a Hot Stuff. Le leggende musicali diventano archivi da riattivare, marchi culturali da proteggere, mondi narrativi da rilanciare. Una dinamica certo affascinante, ma anche delicata. Perché ogni operazione di questo tipo porta con sé una domanda: come si mantiene viva un'eredità senza trasformarla in un semplice prodotto? Nel caso di Donna Summer, la risposta passerà dai progetti che nasceranno nei prossimi anni. Ma una cosa è già chiara: la sua voce, il suo nome e la sua immagine continuano ad avere un peso enorme. La regina della disco torna al centro della scena da un'altra porta e la pista, ancora una volta, la sta aspettando.

a volte basta leggere un titolo per capire che una band non aveva nessuna intenzione di diventare adulta in modo ordinato. Take Off Your Pants and Jacket era già un gioco di parole, una smorfia, una provocazione da corridoio scolastico trasformata in titolo da classifica. 25 anni dopo, i Blink 182 tornano proprio lì, tra melodie perfette, battute oscene e quella capacità tutta loro di far convivere malinconia e stupidità con una naturalezza disarmante. I Blink 182 celebrano i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket con una nuova ristampa dell'album. Il disco uscì il 12 giugno 2001, 2 anni dopo il successo mondiale di Enema of the State, l'album che aveva portato la band al grande pubblico con brani famosissimi come What's My Age Again, Adam's Song e All the Small Things. Con Take Off Your Pants and Jacket, i Blink confermarono di essere diventati molto più di una band pop punk da skate park. Il disco fu spinto da singoli come The Rock Show, First Date e Stay Together for the Kids, vendendo circa 4 milioni e mezzo di copie, di cui 350.000 soltanto nella prima settimana. Un risultato enorme per un album che già dal titolo sembrava fare di tutto per non prendersi troppo sul serio, e invece proprio lì stava la forza dei Blink. Sotto la superficie fatta di battute, doppi sensi e provocazioni adolescenziali, la band riusciva a raccontare qualcosa di molto preciso. La confusione dei 20 anni, il disagio, le relazioni impossibili, la paura di crescere, le famiglie che si rompono, le giornate buttate via e quelle che sembrano decisive. La ristampa recupera anche alcune tracce nascoste. Per l'occasione la band le ha ribattezzate Bona Tracks, giocando con la parola bonus e con Bona, che in inglese significa erezione. Un umorismo elegantissimo, insomma, perfettamente Blink 182.

volte una città decide di ricordare un artista non con una statua, ma con una strada. Un nome scritto su un cartello, un incrocio, un marciapiede da attraversare, il rumore del traffico che passa accanto alla memoria. A New York, nel cuore del Greenwich Village, il nome di Jimi Hendrix entra ufficialmente nella geografia della musica. West 8th Street diventa ufficialmente anche Jimi Hendrix Way. Una scelta dal valore fortemente simbolico, perché quel quartiere non è soltanto uno sfondo nella storia di Hendrix, è uno dei luoghi in cui la sua visione sonora ha preso forma tra club, studi, incontri, sperimentazioni e quella libertà artistica che il Village ha sempre saputo attirare. Alla cerimonia era presente anche Jenny Hendrix, sorella di Jimi, che ha ricordato quanto questa richiesta fosse antica. Ha raccontato che già poco dopo la morte del musicista era stata avviata una petizione con un messaggio semplice: dare a quella strada il nome di Jimi. All'epoca però sembrava una battaglia destinata a non arrivare da nessuna parte. Poi negli anni qualcosa si è mosso, prima il volto di Hendrix su un francobollo, adesso una strada. Ogni cosa a suo tempo, ha detto Jenny. Harvey Epstein ha sottolineato invece il legame profondo tra Hendrix e il quartiere, ricordando come il suo distretto sia sempre stato un centro di cultura, arte e attivismo. Steven Van Zandt ha annunciato la nuova collaborazione tra la sua organizzazione educativa Teach Rock and Experience Hendrix. Il progetto metterà gratuitamente a disposizione di scuole e insegnanti materiali online che useranno la musica di Hendrix per affrontare materie come la storia e la lingua inglese, un modo per portare la sua eredità anche dentro le classi. Van Zandt lo ha sintetizzato bene. Hendrix non si limitava a suonare la chitarra, ha reinventato ciò che l'arte poteva essere. E forse è per questo che dedicargli una strada ha un significato così forte. Perché Jimi Hendrix è stato movimento, passaggio, attraversamento. E chi passerà da lì attraverserà comunque un frammento della sua leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica mentre cambia forma, diventa palco, memoria, strada, cinema, racconto. E adesso saliamo su un furgone scassato, con pochi soldi, troppe speranze e una band che sogna di arrivare in tempo al concerto giusto. Sullo sfondo ci sono i Green Day, prima della leggenda, quando tutto era ancora punk, improvvisazione, rumore e tutto fuori controllo. È uscito il trailer di Nimrods, a Green Day Comedy, il road movie ispirato agli esordi dei Green Day. Il film non è il classico biopic, il cuore del racconto è una band fittizia, gli Analog Dogs. Tre ragazzini, con più entusiasmo che mezzi, che riescono a far arrivare una demo ai Green Day e si mettono in viaggio con un sogno molto semplice: aprire un loro concerto. Da qui parte una commedia on the road fatta di imprevisti, goffaggine, ambizione, amicizia e ovviamente spirito punk. Negli Stati Uniti il film uscirà il 14 di agosto. A scriverlo e dirigerlo è Lee Kirk, che ha costruito la storia ispirandosi agli anni in cui i Green Day giravano l'America in furgone, prima dell'esplosione mondiale di Dookie. Quel periodo è una parte fondamentale della mitologia della band, ma Nimrods sarà anche una storia d'amore, naturalmente con tutti i risvolti imbranati che ci si può aspettare da una commedia punk adolescenziale. Letteralmente Nimrods significa più o meno idioti. Il titolo sembra già una dichiarazione di intenti, raccontare il rock senza lucidarlo troppo, lasciandogli addosso la sua parte un po' più stupida, tenera e disordinata. Un omaggio a quando il successo era lontanissimo, ma il motore del furgone bastava ancora per credere di poter arrivare ovunque.

cinema musicale ha appena cambiato il suo podio. Da una parte Freddie Mercury, Queen, il successo planetario di Bohemian Rhapsody, dall'altra Michael Jackson, il Moonwalk, Thriller, Wembley e una vita diventata spettacolo anche prima di arrivare sul grande schermo. Adesso il re del pop conquista un nuovo record e lo fa al botteghino. Michael, il film biografico dedicato alla vita di Michael Jackson, è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre. Secondo quanto riportato da Deadline, il film ha raggiunto 911,9 milioni di dollari di incasso mondiale dalla sua uscita a fine aprile. Questa cifra gli permette di superare Bohemian Rhapsody, che si era invece fermato a 910,8 milioni di dollari. Il sorpasso è forse minimo nei numeri, ma è enorme dal punto di vista simbolico. Per anni Bohemian Rhapsody è stato infatti il punto di riferimento assoluto per i biopic musicali, un film capace di trasformare la storia dei Queen in un fenomeno globale. Ora quel primato passa a Michael Jackson. Il confronto tra i due film racconta anche due percorsi economici diversi. Bohemian Rhapsody aveva incassato circa 18 volte il budget investito, stimato tra i 50 e i 55 milioni di dollari. Michael invece aveva un budget molto più alto, compreso tra i 155 e i 200 milioni di dollari. Ma la storia non si fermerà qui. Michael avrà infatti un sequel. Il film attuale termina nel 1988 con le immagini del concerto del Bad World Tour allo stadio di Wembley, a Londra. Una chiusura potente, sì, ma lontana dall'intero arco della vita e della carriera di Michael Jackson. Restano fuori molte pagine fondamentali, molte zone complesse, molti momenti destinati inevitabilmente a far discutere. Ma intanto il primo capitolo ha già raggiunto un traguardo storico. Il re del pop batte i Queen al cinema.

Una strada nel deserto, un'insegna illuminata, una promessa di lusso, libertà e perdizione. Hotel California è sempre sembrato più di un album, un luogo mentale della musica americana, elegante e inquieto, dove il sogno degli anni 60 entra negli anni 70 e comincia a mostrare le sue crepe. Ora quella porta si riapre in un nuovo volume dedicato ai suoi 50 anni. Gli Eagles celebrano i 50 anni di Hotel California con un nuovo volume dedicato allo storico album pubblicato l'8 dicembre del 1976. Il libro si intitola Eagles and Hotel California 50 Years e uscirà il prossimo 8 settembre. A firmarlo è il giornalista Sean Egan, che ricostruisce la storia del disco attraverso un percorso visivo e narrativo pensato per raccontare uno degli album più duraturi della musica americana. Il volume conterrà oltre 200 fotografie scattate in studio di registrazione, sul palco, durante i tour, un archivio visivo che accompagnerà la narrazione attraverso 6 capitoli, dagli anni precedenti a Hotel California alla scrittura e registrazione dell'album, dall'analisi del lato A e del lato B fino all'accoglienza, alla promozione e all'eredità lasciata dal disco. Al centro del libro c'è l'idea che Hotel California abbia saputo catturare un passaggio storico preciso, il momento in cui l'idealismo degli anni 60 lascia spazio alla disillusione, all'edonismo, all'ambizione e alla sensazione di essere prigionieri del proprio stesso successo, un tema che attraversa tutto l'album. A 50 anni dalla sua uscita, Hotel California continua a parlare a generazioni diverse perché mette in musica una tensione ancora attuale, il desiderio di arrivare, di brillare, di entrare nel posto giusto e la paura di non riuscire più ad uscirne. È un album sul sogno americano quando comincia a diventare labirinto e forse è proprio per questo che quel titolo continua a funzionare come un invito e come un avvertimento. Puoi fare il check-in quando vuoi, ma uscire nella leggenda degli Eagles è tutta un'altra storia.

Londra, giugno 1976, quattro serate sold out, un teatro pieno, una band nel momento esatto in cui sta diventando qualcosa di più grande. Sul palco Bob Marley e The Wailers portano loro il reggae davanti a un pubblico sempre più vasto. Ogni canzone sembra spostare un confine, musicale, spirituale e culturale. 50 anni dopo quei concerti tornano finalmente a respirare. Il 21 agosto uscirà Roots, Rock, Reggae, Live at the Hammersmith Odeon, nuovo album dal vivo di Bob Marley and the Wailers. Il disco documenta i concerti tenuti dalla band all'Hammersmith Odeon di Londra nel giugno del 76, durante la seconda tappa del tour di Rastaman Vibration, un passaggio decisivo nella storia internazionale di Bob Marley. Il nuovo live nasce dal ritrovamento dei nastri originali negli archivi. Per molto tempo, fatta eccezione per un bootleg incompleto, non era chiaro se esistessero davvero registrazioni di quelle serate. Ora quel materiale arriva finalmente in forma ufficiale, mixato dai multitraccia originali. Roots, Rock, Reggae, Live at the Hammersmith Odeon raccoglie 18 tracce, selezionando la migliore interpretazione di ogni brano tra gli spettacoli registrati live. Anche la veste grafica avrà un ruolo importante. Il progetto includerà fotografie dei concerti, una copertina apribile con un'immagine a figura intera di Bob Marley nel pieno della sua trance artistica e nuove note curate da Don Letts, conosciuto anche come The Rebel Dread. Don Letts, sulle note di copertina, descrive quei concerti come un teatro gremito in cui il pubblico finisce per condividere lo stesso battito cardiaco. Ed è un'immagine perfetta, perché il reggae di Bob Marley dal vivo aveva proprio quella forza: trasformare ritmo, parole e spiritualità in una vibrazione comune.

Una carriera può diventare archivio, un archivio può diventare racconto e un racconto, se guarda oltre chi lo ha iniziato, può trasformarsi in una casa aperta, un museo. Bruce Springsteen non voleva un monumento a se stesso. Nel New Jersey nasce qualcosa di diverso, un luogo dove la sua storia incontra quella di molti altri dentro la grande catena della musica americana. Apre il Bruce Springsteen Center for American Music. Dopo una serie di iniziative di lancio, tra cui alcuni concerti affollati di rock star, il centro ha aperto ufficialmente le porte nel campus della Monmouth University. La struttura si estende su oltre 2700 metri quadrati e custodisce l'archivio personale di Springsteen, ma il progetto non nasce come un museo dedicato soltanto al boss. Anzi, è proprio questo il punto. Springsteen ha raccontato al New York Times di aver guardato inizialmente l'idea con una certa diffidenza. Gli sembrava troppo solenne, troppo celebrativa, troppo su di lui. Si è chiesto se volesse davvero vedere il proprio nome su un edificio. Poi il progetto però ha cambiato prospettiva. Non più un tempio personale, ma un centro dedicato alla musica americana nel suo insieme, ai generi, agli artisti, alle storie, alle radici culturali e sociali che hanno attraversato il paese attraverso le canzoni. A quel punto Springsteen ha cambiato idea, ha spiegato: «Sono un piccolo anello di una grande catena». Una frase che racconta perfettamente il senso del centro, perché il boss rifiuta l'idea di essere il protagonista assoluto della storia che quello spazio vuole custodire. Si vede piuttosto come qualcuno che ha raccolto una bandiera, l'ha portata avanti per un tratto di strada e poi la passerà a qualcun altro. Il Bruce Springsteen Center for American Music ospiterà quindi l'archivio del musicista, ma anche esposizioni dedicate alla storia dei generi musicali americani e ai loro protagonisti. L'obiettivo principale guarda soprattutto alle nuove generazioni. Springsteen ha detto che si sentirà davvero soddisfatto quando vedrà una fila di scuolabus nel parcheggio. Forse la parte più bella del suo racconto arriva quando immagina proprio il futuro. Tra 20 anni, dice Springsteen, mentre la sua rilevanza personale sarà forse diminuita, gli piacerebbe vedere soltanto un piccolo armadietto di vetro con le cose principali che ha fatto, circondato da tanti altri musicisti straordinari.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo seguito la musica mentre diventava racconto, patrimonio, cinema, strada, archivio, celebrazione. Ogni storia ci ha riportato alla stessa idea. Ciò che conta davvero non scompare quando cambia il tempo attorno. Può trasformarsi in una nuova edizione, in una voce ritrovata, in un palco che si riaccende, in un luogo da visitare, in una canzone che continua a parlare anche molti anni dopo la sua prima nota. La musica resta perché qualcuno la custodisce, resta perché qualcuno la rimette in circolo, resta perché ogni generazione trova un modo diverso per riconoscerla. E forse è proprio questo che rende una leggenda davvero tale: non appartenere soltanto a ieri, ma continuare a trovare spazio anche domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi, restate in ascolto, la prossima storia è già da qualche parte, pronta a farsi sentire. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Radio Legends. Dove la musica non invecchia, matura per essere più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, nella passione e nel ridere si ottiene una vera crescita culturale. Dario Fo.

hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Let me hear ya.

0: Legend Story. Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento. E sono fortunati in questo senso, coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game, o libro gioco, è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità, o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, ai lettori a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.
1: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story. Oltre 3 miliardi di combinazioni, ma solo una soluzione. In realtà le possibili combinazioni sono più di 43 miliardi, ma questo fu il testo pubblicitario per il lancio del rompicapo più famoso del mondo, il cubo di Rubik. Nel 1974 Rubik insegnava design degli interni presso l'Accademia di Arti Applicate di Budapest e durante la preparazione di una lezione gli venne in mente il meccanismo del cubo. Rubik voleva creare un sistema che permettesse di muovere sezioni indipendenti di un cubo senza doverlo per forza smontare e rimontare ogni volta. Trovò la soluzione realizzando un cubo le cui facce erano formate da sezioni diverse agganciate al centro da un meccanismo interno che potevano essere mischiate tra loro. Solo quando scompose il cubo la prima volta e cercò poi di ricomporlo, Rubik si rese conto di aver inventato un rompicapo. Sicuramente non poteva immaginare che quel rompicapo sarebbe diventato, soprattutto negli anni Ottanta, una vera e propria mania. Nel corso degli anni sono stati venduti 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno accanto all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro. Attorno all'oggetto iniziò a formarsi un vero e proprio fanatismo che portò, già nel 1981, ai primi campionati di speed cubing organizzati dal Guinness dei primati di Monaco. La maggior parte delle persone, però, riusciva a completare al massimo due facciate. Gli esperti allora cominciarono a creare le proprie guide per portare a termine il rompicapo. La prima venne scritta da Patrick Bossert, un dodicenne capace, con il suo libro, di vendere più di 1,5 milioni di copie nel mondo. Sempre nel 1981, 3 dei 10 bestseller degli Stati Uniti erano proprio sullo stesso tema: risolvere il cubo. Perché questo diabolico passatempo che ha levato il sonno a generazioni ha avuto questo straordinario successo? Probabilmente perché il cubo di Rubik è economico, facile da trasportare e sempre utilizzabile, perché non ha bisogno di batterie. Il suo design è immediatamente riconoscibile grazie alle facce colorate suddivise in sezioni e, inoltre, è finito in un sacco di film, serie televisive e fumetti. Un cubo di Rubik è comparso in almeno un episodio dei Simpson, di Seinfeld, di South Park e di Big Bang Theory. Restano solo un paio di informazioni da dare su questo leggendario giocattolo. Graham Parker, un muratore britannico, nel 2009 salì agli onori della cronaca per essersi guadagnato il primato per la risoluzione più lenta del cubo, impiegando ben 26 anni, mentre il record per la risoluzione più veloce appartiene ad Ángel Alvarado, 19enne che ha stabilito il record mondiale risolvendo 3 cubi di Rubik in soli 4 minuti e 31 secondi. Uno smacco che si è dovuto accontentare per risolvere quel maledetto enigma di staccare le faccette adesive e rincollarle in una nostalgica vergogna.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi che parlare togliendo ogni dubbio. Confucio.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Noi chiamiamo testardaggine la perseveranza degli altri e riserviamo il nome di perseveranza per la testardaggine nostra. Alphonse Carr.

Radio Legends, dove la musica non invecchia, matura per essere più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Legend Story.
8: Chi dice le bugie ha il naso lungo. Questa innocente affermazione detta da una madre preoccupata ha dato origine ad uno dei personaggi più iconici e leggendari della storia della letteratura, Pinocchio. La pronuncia, durante la sua infanzia, la madre di Carlo Collodi, l'inventore del celebre burattino che ha ispirato film, cartoni animati e spettacoli teatrali. La storia di Pinocchio è conosciuta in tutto il mondo, ma in pochi conoscono come Collodi abbia avuto la sua geniale intuizione per la genesi di uno dei capisaldi della letteratura italiana. Carlo Lorenzini scelse il nome d'arte in onore del paese d'origine materno, Collodi. Siamo a metà del 1800 e lo Stato italiano ancora non esisteva e Carlo viveva e lavorava nel Granducato di Toscana. Nato nel 1826 a Firenze, Collodi a 20 anni comincia a collaborare con molti giornali, tra cui il primo dedicato ai bambini per cui traduceva le fiabe francesi. Carlo, pur essendo stato un fervente patriota, aveva il vizio del gioco ed era sempre alle prese con i debiti e il bisogno di trovare soldi. Anche se aveva promesso al fratello di smettere di giocare, in una sfortunata notte perse 160 lire al tavolo verde. Disperato per aver tradito la sua promessa, Carlo corse velocemente verso la sua abitazione, inciampando in un pezzo di legno. Arrivato a casa, stava per gettarlo nel fuoco, ma qualcosa lo trattenne. Il pensiero tornò alla sua infanzia, quando da piccolo giocava con i pezzi di legno per fabbricare un pupazzetto che aveva chiamato Pinocchio. Spinto dalla necessità, cominciò a scrivere il famoso incipit. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. La magia si stava compiendo e Collodi scrisse un romanzo di formazione fantasy dove la sua creatura era continuamente tentata dal peccato, mettendo dalle avventure di Pinocchio tutto il suo senso di colpa e la frustrazione morale di essere ricaduto nel vizio del gioco. È proprio vero. Talvolta per diventare leggenda bisogna avere il coraggio di imparare dalle cadute della vita e smettere di dire le bugie a se stessi. Ci si allungherebbe solo il naso.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Brisbane, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Qualche decennio fa, quando ancora la globalizzazione non era così diffusa, trovare prodotti italiani fuori dai confini nazionali era praticamente impossibile. Unica eccezione? La Nutella. In qualsiasi parte del mondo, quello scrigno di bontà era presente. Con la stessa confezione, lo stesso nome, lo stesso marchio, la stessa capacità di regalare un voluttuoso momento di estasi alle papille gustative. Ma qual è la sua storia? Com'è nato uno dei prodotti più famosi del Made in Italy? Pochi forse sanno che in principio la Nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto in modo da poterla tagliare e gustare su una fetta di pane e la battezza Jean Dujot, dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. La deliziosa pasta Jean Dujot viene trasformata in un nuovo prodotto, una crema spalmabile chiamata Super Crema. Nasce così l'antenata della famosa Nutella. Per tutto il corso degli anni 50 il prodotto continua a essere perfezionato da Pietro e dal figlio Michele, che nel 1963 battezza la nuova creazione come Nutella, dall'inglese nut, nocciola, unito al suffisso italiano ella, della parola bella. Il primo vasetto fu realizzato il 20 aprile del 1964 e fu un successo incredibile. La crema cominciò a essere diffusa nel classico vasetto di vetro, prima in Francia e Germania, poi in Australia e nel resto del mondo. È praticamente impossibile stabilire con precisione quanti barattoli di Nutella vengono prodotti ogni giorno nel mondo. Dal solo stabilimento di Alba, il più grande sito produttivo dolciario d'Europa, escono ogni giorno 550.000 vasetti di Nutella, pari a 300 tonnellate, e i ricavi per la Nutella globalizzata si avvicinano ai 10 miliardi di euro. Al momento della morte di Pietro Ferrero nel 2015, all'età di 89 anni, il suo patrimonio aveva accumulato una fortuna pari a oltre 26 miliardi di dollari. Una ricchezza che è stata possibile anche per il modo in cui la famiglia Ferrero ha impostato il suo progetto imprenditoriale, mettendo al centro il rispetto e la solidarietà verso i suoi dipendenti. Amore, lavoro, rispetto e dolcezza. Questi sono gli ingredienti della Nutella. Ricordatevelo la prossima volta che in un posto sperduto del mondo troverete un barattolo di Nutella.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie. John Maynard Keynes.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: I testardi sono sublimi. Chi è soltanto bravo ha solo uno slancio. Chi è soltanto prode ha solo un temperamento. Chi è soltanto coraggioso ha solo una virtù. L'ostinato nel vero ha la grandezza. Il segreto dei grandi cuori è nella parola: perseveranza. Victor Hugo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Legend Story. Si può giocare alla guerra seduti intorno ad un tavolo? Sì, è possibile se si gioca a Risico. Il gioco Risico nasce da un'idea del regista e sceneggiatore francese Albert Lamoureux alla fine degli anni 50 e viene commercializzato a partire dai primi anni 60. Il gioco si intitola originariamente La Conquête du Monde, la conquista del mondo, e prevede, come dice chiaramente il titolo, un solo obiettivo uguale per tutti: l'occupazione totale dei territori rappresentati sulla plancia. Il gioco conosce subito un certo successo, ma è solo con l'introduzione degli obiettivi segreti, che comprendono la distruzione delle armate di un certo colore, la conquista di un certo numero di territori, eccetera, che si diffonde fra gli appassionati di strategia. Per capire meglio il fascino di questo leggendario gioco, userò le parole di Emilio Cerretti, il fondatore di Editrice Giochi, che ha portato al successo Risico in Italia. Un nuovo gioco di guerra stava nascendo e nessuno di quelli che lo avevano inventato se ne era accorto. Nessuno sparava, nessuno catturava prigionieri, nessun aereo bombardava, eppure qualcosa succedeva. I territori passavano da giocatore a giocatore e gli obiettivi da raggiungere diventavano ogni sera più impegnativi. Forse per il fatto che è nato in una così pacifica famiglia, io non considero Risico un gioco di guerra. Anche perché, giocando a Risico, non mi è mai capitato di incitare nemici. Tutt'altro. Risico è un gioco che affratella, che accomuna i caratteri in una stessa passione, che risveglia gli istinti migliori, che sono quelli di affermare e far trionfare le proprie iniziative. Insomma, Risico è un gioco di simulazione in cui la guerra diventa qualcosa di diverso da ciò che rappresenta in realtà, qualcosa che, invece di distruggere, costruisce. Tanti giocatori di Risico hanno iniziato a giocare come estranei, poi a poco, col rinnovarsi degli scontri e delle battaglie combattute su territori di cartone, sono diventati amici. Questo è uno dei segreti del gioco e della sua diffusione in tutti i paesi del mondo. Questa è forse un po' la radice del suo successo. Ha ragione Cerretti. In queste parole c'è tutto il fascino di un gioco leggendario che permette di giocare alla guerra creando amicizia.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Il cane è il migliore amico dell'uomo. La storia leggendaria che vi raccontiamo oggi è una grande impresa, ma piena di tristezza e di ingiustizia. Siamo a metà degli anni 50 e tra USA e Unione Sovietica è in corso una vera e propria battaglia per la conquista dello spazio. Le due superpotenze volevano superarsi su chi per primo avrebbe mandato un essere umano nel cosmo. Con pochissimi scrupoli sul versante orientale vennero raccolti una serie di cani randagi che vagavano sui marciapiedi di Mosca per sperimentare sugli animali gli effetti di un volo nello spazio. Tra di loro c'era la nostra eroina, una piccola e dolcissima meticcia di nome Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio. Laika fu costretta ad un vero e proprio tour de force per abituarla agli stress che avrebbe incontrato in orbita. Il presunto allenamento, forse è meglio chiamarlo programma di tortura, era diviso in tre fasi. La prima, mettere la cagnolina in una macchina centrifuga che simulasse gli effetti dell'accelerazione. La seconda, infilarla in una macchina che riproduceva gli insopportabili rumori della navicella Sputnik. Ed infine la terza, che consisteva in mettere Laika in gabbie sempre più piccole per abituarla agli spazi angusti. Il terrore e lo stress furono talmente debilitanti che Laika, insieme ad altri randagi che erano stati scelti e testati, smisero di fare i bisogni e la loro pressione arteriosa aumentò a dismisura. Alla fine Laika fu scelta per le sue dimensioni ridotte, ma soprattutto per il suo carattere dolce e mansueto. Forse preso dai sensi di colpa, il responsabile del progetto dei cani spaziali portò Laika a casa sua pochi giorni prima del lancio, previsto per il 3 novembre 1957, per fargli provare il calore di una famiglia che l'avrebbe sommersa di coccole prima dell'impresa suicida. Sì, suicida, anzi omicida, perché si sapeva benissimo che Laika non sarebbe sopravvissuta, anche se le autorità sovietiche si affannarono a dichiarare che l'animale avrebbe avuto cibo e acqua a sufficienza per sopravvivere al viaggio. La verità, confessata solo molti anni dopo, è che Laika morì pochi minuti dopo il lancio per un attacco di panico provocato proprio dall'enorme accelerazione dello Sputnik. Il suo corpo vagò per 5 mesi nello spazio per poi bruciare con tutta la navicella al momento del contatto con l'atmosfera, nel viaggio di ritorno. Laika diventò leggenda, ma a noi non resta che dire che purtroppo spesso l'uomo non è il migliore amico del cane.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Abituiamoci a stare lontani dal lusso e a valutare le cose per quello cui devono servire, non per la loro esteriorità. Seneca.

0: closed.
1: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Più iconic che mai è Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: Non basta acquisire la saggezza, bisogna anche usarla. Cicerone.

0: Legend Story.
1: In inglese la parola marionetta si può dire marionettes, mentre la parola pupazzo si traduce in puppet. Se mettete insieme queste due parole, allora avrete il nome di una delle leggende più durature della storia dell'intrattenimento televisivo, i Muppet. Il loro creatore si chiama Jim Henson ed è considerato un maestro dell'arte di creare pupazzi. Vi accendo un ricordo, avete ascoltato la Magic Dance di David Bowie in Labyrinth? I pupazzi che danzano con Bowie sono le inconfondibili creature nate dal genio di Jim Henson. Ma torniamo alla storia dei Muppet. Concepiti a metà degli anni 50 per uno show chiamato Sam & Friends, i Muppet sono stati usati poi per diversi spot pubblicitari e nel famoso show per bambini Sesame Street, fino al 1976, quando finalmente esordisce il loro show, il Muppet Show. Durato 122 puntate, il Muppet Show diventa un successo in tutto il mondo. La fortuna dei Muppets è quella di aver costruito il successo su una commedia fisica immediata, sketch elementari, battute ricorrenti e situazioni assurde che infallibilmente fanno cacciare fuori un sorriso. Questo non vuol dire però che alcuni dei protagonisti non possano avere anche un contesto più serio. Miss Piggy, per esempio, è nota per i suoi atteggiamenti da vamp, ma ha un passato doloroso alle spalle, con il padre che ha abbandonato la famiglia quando era molto giovane e una madre scostante alle cui cure ha dovuto sopperire facendosi strada nei concorsi di bellezza. Per questi motivi è vista da molti come un'icona femminista. Lei e altri personaggi sono stati spesso protagonisti di campagne sociali e alcuni sono finiti persino al Congresso americano. Nel 1989 Big Bird ha incontrato una rappresentanza di parlamentari per discutere dei programmi educativi per i bambini in TV, mentre nel 2008 Kermit ha partecipato a un'audizione ufficiale per sensibilizzare sugli anfibi in via d'estinzione. Molti grandi attori americani hanno duettato nello show dei Muppet interagendo con loro. Dopo il grande successo degli anni 80 e 90, i Muppet perdono mordente fino a quando la Disney acquista il loro franchise per 75 milioni di dollari, dopo ben 14 anni di trattative con gli eredi dello scomparso Jim Henson. Per questo ci aspettano altri appuntamenti con la comicità straripante di questi geniali pupazzi, e noi saremo lì ad aspettare, oltre a Kermit e Miss Piggy, il truce batterista Animal, le battute che non fanno ridere dell'Orso Fozzi, ma soprattutto Stalder e Waldorf, i due terribili vecchietti spettatori del Muppet Show. Chissà quali battute leggendarie potranno dire su questi temi. Tempi difficili. Sì, c'è bisogno dei Muppet.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.